0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Modern Art.
1: Sono le 2:31.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's

enorme ha deciso. Scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta. Quando

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.
1: Adesso, qui davanti c'è tua figlia, che stringe la tua mano, prova a rompere il silenzio. Silenzio che è passato come l'acqua sotto i ponti. Per tutti questi anni, quanti anni, perché non me li racconti? Adesso che non c'è più niente da capire, ti guardo dentro gli occhi, e gli occhi non sanno mentire. Com'erano i capelli di mia madre da ragazza,

anche sulla mia strada, dei tuoi passi.

passi che muovevo da bambina dentro i tuoi 20 anni. Quanto tempo che è passato, te ne rendi conto che tua figlia adesso è grande e gira per il mondo? Quante volte ad aspettarti quella casa vuota.

0: che non c'è più niente da capire. Ti guardo dentro gli occhi e gli occhi non sanno mentire.
1: Radio La Voce.

fare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.

0: Sono un italiano medio, torno a casa dallo stadio. Da domani son precario, per fortuna Totti ha fatto un gol.
1: Sono le 4:31.

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Solo allegria, vietata la tristezza. Radio La Voce.
1: Signore e signori, è un grande onore presentarvi l'esercito del selfie, il ballo dell'estate.

Guarda il passato, e sembrava qua passato. Per strada come un soldato, c'ho disciplina. Non mi hanno dato un passaggio, che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio figlio sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato. Non lo capisce il mio stato, sti soldi ci hanno cambiato. Per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora siamo pochi. Volevo un mondo diverso, ma quel mondo mi ha cambiato. Ho ancora i segni dai fuori, ora da nuovo, quanto i milioni. Comprano tutto ma non

Vorrei che tutto cambiasse adesso, ma vivo all'inferno. Vorrei cambiare, non posso, ora sto a posto, sta stretto. Mettiamo in moto tutto questo odio sincero, ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono i sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby.

passato, penso avere acqua passata. Mi hanno fottuto, ho preso quel passaggio. La strada di casa non l'ho più trovata. Incontro un futuro che è sempre più nero. Vengo dal basso ma puntiamo al cielo, prima era un miraggio.

0: Sono le 6:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
4: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
3: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
5: Telefonate a Radio La Voce.
6: Fumo dentro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico. Se succede

cerca del dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scelte.

aspen, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

broń starter pan. Prigionieri d'acca ban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: Sono le 6 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: ti voglio. Ti sei like.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica. Sui 96 e 8. 96 e 8.

0: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Radio La Voce.
2: Buona fortuna, amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna, amore, ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

0: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

cazzo che bello, strappassi le uova, profumo come una macchina nuova, mi accorgo che qualcosa è cambiato anche se non sono migliorato. La moto che adesso

0: che mi ami, potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico di chi è sporco dentro.
1: Le storie ce ne sono tante, pensavo fossi lui.
0: Che fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico di chi è sporco dentro.

0: Sono le 7:31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
2: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta l'IT, segui il suono di Radio La Voce.
4: Informazione, informazione, news, informazione, locale. L'informazione di Radio La Voce.
5: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 6 luglio, che apriamo con la nuova chiusura temporanea del guado sul Flu Mendoza. Dalle ore 9 alle ore 17 odierne la pista serrata e il guado sono interdetti al traffico veicolare per consentire l'esecuzione di interventi di manutenzione. I lavori si rendono necessari a causa del deterioramento provocato dal continuo utilizzo dell'attraversamento e soprattutto dalle recenti condizioni di maltempo che hanno compromesso la percorribilità del guado, rendendo indispensabile un intervento di ripristino per garantire la sicurezza degli utenti. Per permettere lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza, il tratto interessato è chiuso alla circolazione per l'intera durata dei lavori, salvo imprevisti, il transito sarà ripristinato al termine dell'intervento, previsto indicativamente intorno alle ore 17 di oggi. Il Consiglio Comunale di Villa Puzzu ha approvato l'adesione alla rottamazione quinques delle entrate locali, estendendo ai debiti di competenza dell'ente la possibilità di accedere alla definizione agevolata prevista dalla normativa nazionale. La decisione è stata assunta con la deliberazione del Consiglio Comunale numero 21 del 29 giugno, in attenuazione dell'articolo 1, commi 82 e 101 della legge numero 199 del 2025 e dell'articolo 10 quinques della legge numero 88 del 2026, di conversione del decreto legge numero 38 2026. L'adesione consentirà di includere nella procedura agevolata i debiti sia di natura tributaria sia non tributaria, affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Per i contribuenti interessati il passo successivo sarà la verifica della propria posizione debitoria. Sarà infatti l'Agenzia delle Entrate e Riscossione a mettere a disposizione nell'area riservata del proprio sito istituzionale tutte le informazioni necessarie per individuare i carichi definiti e consentire l'eventuale adesione alla misura. L'iniziativa rappresenta un'opportunità per cittadini e imprese che hanno pendenze nei confronti del comune di regolarizzare la propria posizione beneficiando delle condizioni agevolate previste dalla legge. I dettagli operativi, comprese le modalità e i termini per la presentazione delle domande, saranno disciplinati secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e dalle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Con questa scelta Villa Puzzu si aggiunge agli enti locali che hanno deciso di applicare la definizione agevolata ai propri crediti affidati alla riscossione, offrendo ai contribuenti uno strumento per chiudere le posizioni debitorie maturate negli ultimi 23 anni. Tra le varie attività alternative al mare, i visitatori del territorio del Sarabus durante questo periodo estivo possono visitare lo spazio espositivo dell'ex carcere di Castiadas, un luogo che racconta la storia della comunità di quel centro e le sue origini. L'ex colonia penale agricola ha rappresentato un capitolo fondamentale per lo sviluppo del territorio attraverso il lavoro dei detenuti e del personale che vi operava. Un'area un tempo incolta è stata trasformata contribuendo alla nascita della Castiadas che conosciamo oggi. Visitare il museo significa conoscere questa storia, riscoprire l'identità e valorizzare un patrimonio che appartiene a tutta la comunità castiadese. Il museo è aperto tutti i giorni, esclusi il martedì, dalle ore 9.30 alle ore 12 e dalle ore 18 alle 20.30. Per informazioni e prenotazioni 340 161 6080. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerrei. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione nord-ovest. Il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 37 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
4: Informazione, informazione, news, informazione, locale. L'informazione
0: di Radio La Voce.

0: Sono le 8 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, ma è la vita.

0: Sono le 9:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Mi piace, like it. Ti voglio, ti sento,
4: like it. Radio La Voce, tutto il piacere, nella buona musica, sui 96.8.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Dai, non è sta roba. Un nuovo pezzo. Cosa vogliamo fare?
1: Andiamo.

0: Sono le 9:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: sono le 10.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Porterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro d'argento diventerà, senza passar per la stazione.

esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Sono le 10 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 6 luglio, che apriamo con la nuova chiusura temporanea del guado sul Flu Mendoza. Dalle ore 9 alle ore 17 odierne la pista serrata e il guado sono interdette al traffico veicolare per consentire l'esecuzione di interventi di manutenzione. I lavori si rendono necessari a causa del deterioramento provocato dal continuo utilizzo dell'attraversamento e soprattutto dalle recenti condizioni di maltempo che hanno compromesso la percorribilità del guado, rendendo indispensabile un intervento di ripristino per garantire la sicurezza degli utenti. Per permettere lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza, il tratto interessato è chiuso alla circolazione per l'intera durata dei lavori. Salvo imprevisti, il transito sarà ripristinato al termine dell'intervento, previsto indicativamente intorno alle ore 17 di oggi. Il Consiglio Comunale di Villa Puzzu ha approvato l'adesione alla rottamazione quinques delle entrate locali, estendendo ai debiti di competenza dell'ente la possibilità di accedere alla definizione agevolata prevista dalla normativa nazionale. La decisione è stata assunta con la deliberazione del Consiglio Comunale numero 21 del 29 giugno, in attuazione dell'articolo 1, commi 82 e 101 della legge numero 199 del 2025 e dell'articolo 10 quinques della legge numero 88 del 2026, di conversione del decreto legge numero 38 2026. L'adesione consentirà di includere nella procedura agevolata i debiti sia di natura tributaria sia non tributaria, affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Per i contribuenti interessati il passo successivo sarà la verifica della propria posizione debitoria. Sarà infatti l'Agenzia delle Entrate e Riscossione a mettere a disposizione nell'area riservata del proprio sito istituzionale tutte le informazioni necessarie per individuare i carichi definiti e consentire l'eventuale adesione alla misura. L'iniziativa rappresenta un'opportunità per cittadini e imprese che hanno pendenze nei confronti del comune di regolarizzare la propria posizione beneficiando delle condizioni agevolate previste dalla legge. I dettagli operativi, comprese le modalità e i termini per la presentazione delle domande, saranno disciplinati secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e dalle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Con questa scelta Villa Puzzu si aggiunge agli enti locali che hanno deciso di applicare la definizione agevolata ai propri crediti affidati alla riscossione, offrendo ai contribuenti uno strumento per chiudere le posizioni debitorie maturate negli ultimi 23 anni. Tra le varie attività alternative al mare, i visitatori del territorio del Sarabus durante questo periodo estivo possono visitare lo spazio espositivo dell'ex carcere di Castiadas, un luogo che racconta la storia della comunità di quel centro e le sue origini. L'ex colonia penale agricola ha rappresentato un capitolo fondamentale per lo sviluppo del territorio attraverso il lavoro dei detenuti e del personale che vi operava. Un'area un tempo incolta è stata trasformata contribuendo alla nascita della Castiadas che conosciamo oggi. Visitare il museo significa conoscere questa storia, riscoprire l'identità e valorizzare un patrimonio che appartiene a tutta la comunità castiadese. Il museo è aperto tutti i giorni, esclusi il martedì, dalle ore 9.30 alle ore 12 e dalle ore 18 alle 20.30. Per informazioni e prenotazioni 340 161 6080. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerrei. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione nord-ovest. Il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 37 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni.
1: Informazioni.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
4: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11:32.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 12:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
1: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 6 luglio, che apriamo con la nuova chiusura temporanea del guado sul Flu Mendoza. Dalle ore 9 alle ore 17 odierne la pista serrata e il guado sono interdetti al traffico veicolare per consentire l'esecuzione di interventi di manutenzione. I lavori si rendono necessari a causa del deterioramento provocato dal continuo utilizzo dell'attraversamento e soprattutto dalle recenti condizioni di maltempo che hanno compromesso la percorribilità del guado, rendendo indispensabile un intervento di ripristino per garantire la sicurezza degli utenti. Per permettere lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza, il tratto interessato è chiuso alla circolazione per l'intera durata dei lavori. Salvo imprevisti, il transito sarà ripristinato al termine dell'intervento, previsto indicativamente intorno alle ore 17 di oggi. Il Consiglio Comunale di Villa Puzzu ha approvato l'adesione alla rottamazione quinques delle entrate locali, estendendo ai debiti di competenza dell'ente la possibilità di accedere alla definizione agevolata prevista dalla normativa nazionale. La decisione è stata assunta con la deliberazione del Consiglio Comunale numero 21 del 29 giugno, in attenuazione dell'articolo 1, commi 82 e 101 della legge numero 199 del 2025 e dell'articolo 10 quinques della legge numero 88 del 2026, di conversione del decreto legge numero 38 2026. L'adesione consentirà di includere nella procedura agevolata i debiti sia di natura tributaria sia non tributaria, affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Per i contribuenti interessati, il passo successivo sarà la verifica della propria posizione debitoria. Sarà infatti l'Agenzia delle Entrate e Riscossione a mettere a disposizione nell'area riservata del proprio sito istituzionale tutte le informazioni necessarie per individuare i carichi definiti e consentire l'eventuale adesione alla misura. L'iniziativa rappresenta un'opportunità per cittadini e imprese che hanno pendenze nei confronti del Comune di regolarizzare la propria posizione beneficiando delle condizioni agevolate previste dalla legge. I dettagli operativi, comprese le modalità e i termini per la presentazione delle domande, saranno disciplinati secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e dalle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Con questa scelta Villa Puzzu si aggiunge agli enti locali che hanno deciso di applicare la definizione agevolata ai propri crediti affidati alla riscossione, offrendo ai contribuenti uno strumento per chiudere le posizioni debitorie maturate negli ultimi 23 anni. Tra le varie attività alternative al mare, i visitatori del territorio del Sarabus durante questo periodo estivo possono visitare lo spazio espositivo delle ex carceri di Castiadas, un luogo che racconta la storia della comunità di quel centro e le sue origini. L'ex colonia penale agricola ha rappresentato un capitolo fondamentale per lo sviluppo del territorio attraverso il lavoro dei detenuti e del personale che vi operava. Un'area un tempo incolta è stata trasformata contribuendo alla nascita della Castiadas che conosciamo oggi. Visitare il museo significa conoscere questa storia, riscoprire l'identità e valorizzare un patrimonio che appartiene a tutta la comunità castiadese. Il museo è aperto tutti i giorni, esclusi il martedì, dalle ore 9.30 alle ore 12 e dalle ore 18 alle 20.30. Per informazioni e prenotazioni 340 161 6080. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerrei. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione nord-ovest. Il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 37 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Eccoci pronti per questo nuovo appuntamento con Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori. Classifica che riguarda la settimana che va dal 6 al 12 luglio 2026. Prima di scoprire la top 10, quindi con i migliori 10 album dei nostri artisti italiani, non possono mancare i saluti personali. Un grosso ciao dal vostro Mario e altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele, al di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. Radio La Voce 96.800 MHz, queste sono le magiche frequenze dagli studi di Muravera. Prima sorpresa di giornata è l'uscita dopo veramente tanto tempo da parte di Saif con l'album Santissimo, e questo naturalmente significa una new entry che troviamo alla decima posizione, ovvero sia J-Ax Italia Starter Park. Ci ascoltiamo il singolo Ippi Yayo, però anche no. Vin.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E dopo J-Ax, new entry di questa settimana, alla nona posizione ritroviamo Arisa. Dall'album Fotomosse abbiamo il piacere di ascoltare un nuovo singolo dal titolo Amore Universale.

E nulla cambia per quello che riguarda anche l'ottava posizione, dove ritroviamo Blanco. Dall'album Ma, anche in questo caso un nuovo singolo che ascoltiamo con piacere dal titolo 27 luglio dopo.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori, classifica che riguarda la settimana che va dal 6 al 12 luglio 2026. Posizione numero 7 scivola di un posto Serena Brancali. Con l'album Sacro ci ascoltiamo Fuera.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E la sesta posizione invece guadagna un posto rispetto alla settimana scorsa, Francesca Michelin. Anche in questo caso nuovo lavoro discografico per lei dal titolo Magia Bianca, e abbiamo il piacere di riascoltare il singolo apripista dal titolo Strega Comanda.

siamo così giunti a metà classifica, dove abbiamo una sorpresa perché perde il podio, quindi la terza posizione, dito nella piaga. Miss Italia è il titolo dell'album e il brano è Businessman.

Altra sorpresa alla quarta posizione, perché anche in questo caso perde il secondo posto, quindi il podio, Samurai J. Dall'album Amatore con Vito Salamanca ci ascoltiamo Flamenco Paranoia.

0: ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia e Parade, classifica dal 6 al 12 luglio 2026. Ed ora il podio. Ben 3 posizioni scalate dal bravissimo ultimo. Il giorno che aspettavo, questo è il titolo del suo ultimo lavoro discografico. Ci ascoltiamo il brano che sta già andando in rotazione da alcune settimane, dal titolo Acquario.

0: seconda posizione guadagna ben due posti Tiziano Ferro, ormai reduce da veramente un successo strepitoso con sold out in tutti gli stadi, ultimi ricordiamo a Milano e a Roma. L'album si intitola Sono un grande e in collaborazione con Shiva ci ascoltiamo Felici a metà.
1: Ho deciso di restare, ho appoggiato il mio cuore, asfaltato da giorni, massacrato d'amore, perché questa è una missione, la missione è la mia, l'anima sempre in ascolto ed il cuore mai solto.

0: essere 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo riepilogo iniziando alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato le new entry, ovvero sia J-Ax con Italia Starter Park. Nono posto per Arisa con Foto Mosse. Ottava posizione per Blanco con l'album Ma. Settimo posto per Serena Brancale con Sacro. Sesta posizione per Francesca Michielin e il suo album Magia Bianca. Quinto posto per Dito nella Piaga con Miss Italia. Quarta posizione per Samurai J con Amatore. Terza posizione per Ultimo con Il giorno che aspettavo. Seconda posizione per Tiziano Ferro con l'album Sono Grande. E alla prima posizione ritroviamo Madame. L'album si intitola Disincanto e ci ascoltiamo per la seconda volta di seguito Mama Non Mama.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così per la quarta settimana di fila, Madama, la prima posizione dell'Italia Hit Parade con l'album Disincanto. Questa era la classifica per quello che riguarda la settimana che va dal 6 al 12 luglio 2026. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio che rimaniate sintonizzati sulle nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz con il nostro palinsesto musicale. Prima di congedarci non possono mancare i miei salati e abbronzati saluti da parte del vostro Mario, e altrettanto grandi sono i saluti che arrivano da parte del nostro Michele che cura la regia del programma. È veramente tutto, mi raccomando, buon estate 2026 a tutti voi. Ciao, alla prossima!
2: Sono le 12 e 44 minuti.
3: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
5: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 13:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza.

0: Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 14.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: fosse facile.
1: Mila di casa.
0: Come se fosse facile. Come se fosse facile.
1: Mila di casa.
2: Informazione.
3: Informazione.
2: News. Informazione. Locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.
5: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 6 luglio, che apriamo con la nuova chiusura temporanea del guado sul Fu Mendoza. Dalle ore 9 alle ore 17 odierne la pista serrata e il guado sono interdetti al traffico veicolare per consentire l'esecuzione di interventi di manutenzione. I lavori si rendono necessari a causa del deterioramento provocato dal continuo utilizzo dell'attraversamento e soprattutto dalle recenti condizioni di maltempo che hanno compromesso la percorribilità del guado, rendendo indispensabile un intervento di ripristino per garantire la sicurezza degli utenti. Per permettere lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza, il tratto interessato è chiuso alla circolazione per l'intera durata dei lavori. Salvo imprevisti, il transito sarà ripristinato al termine dell'intervento, previsto indicativamente intorno alle ore 17 di oggi. Il Consiglio Comunale di Villa Puzzu ha approvato l'adesione alla rottamazione quinques delle entrate locali, estendendo ai debiti di competenza dell'ente la possibilità di accedere alla definizione agevolata prevista dalla normativa nazionale. La decisione è stata assunta con la deliberazione del Consiglio Comunale numero 21 del 29 giugno, in attenuazione dell'articolo 1, commi 82 e 101 della legge numero 199 del 2025 e dell'articolo 10 quinques della legge numero 88 del 2026, di conversione del decreto legge numero 38 2026. L'adesione consentirà di includere nella procedura agevolata i debiti sia di natura tributaria sia non tributaria, affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Per i contribuenti interessati il passo successivo sarà la verifica della propria posizione debitoria. Sarà infatti l'Agenzia delle Entrate e Riscossione a mettere a disposizione nell'area riservata del proprio sito istituzionale tutte le informazioni necessarie per individuare i carichi definiti e consentire l'eventuale adesione alla misura. L'iniziativa rappresenta un'opportunità per cittadini e imprese che hanno pendenze nei confronti del comune di regolarizzare la propria posizione beneficiando delle condizioni agevolate previste dalla legge. I dettagli operativi, comprese le modalità e i termini per la presentazione delle domande, saranno disciplinati secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e dalle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Con questa scelta Villa Puzzu si aggiunge agli enti locali che hanno deciso di applicare la definizione agevolata ai propri crediti affidati alla riscossione, offrendo ai contribuenti uno strumento per chiudere le posizioni debitorie maturate negli ultimi 23 anni. Tra le varie attività alternative al mare, i visitatori del territorio del Sarabus durante questo periodo estivo possono visitare lo spazio espositivo delle ex carceri di Castiadas, un luogo che racconta la storia della comunità di quel centro e le sue origini. L'ex colonia penale agricola ha rappresentato un capitolo fondamentale per lo sviluppo del territorio attraverso il lavoro dei detenuti e del personale che vi operava. Un'area un tempo incolta è stata trasformata contribuendo alla nascita della Castiadas che conosciamo oggi. Visitare il museo significa conoscere questa storia, riscoprire l'identità e valorizzare un patrimonio che appartiene a tutta la comunità castiadese. Il museo è aperto tutti i giorni, esclusi il martedì, dalle ore 9.30 alle ore 12 e dalle ore 18 alle 20.30. Per informazioni e prenotazioni 340 161 6080. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerrei. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione nord-ovest. Il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 37 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
2: Informazioni.
3: Informazioni.
2: News. Informazioni. Locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.
6: Radio La Voce.

time, love, joy, I need space, love, I need me.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 15 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 15 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
2: Informazione, informazione, news, informazione locale. L'informazione di Radio La Voce.
3: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 6 luglio, che apriamo con la nuova chiusura temporanea del guado sul Fu Mendoza. Dalle ore 9 alle ore 17 odierne la pista serrata e il guado sono interdette al traffico veicolare per consentire l'esecuzione di interventi di manutenzione. I lavori si rendono necessari a causa del deterioramento provocato dal continuo utilizzo dell'attraversamento e soprattutto dalle recenti condizioni di maltempo che hanno compromesso la percorribilità del guado, rendendo indispensabile un intervento di ripristino per garantire la sicurezza degli utenti. Per permettere lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza, il tratto interessato è chiuso alla circolazione per l'intera durata dei lavori, salvo imprevisti, il transito sarà ripristinato al termine dell'intervento, previsto indicativamente intorno alle ore 17 di oggi. Il Consiglio Comunale di Villa Puzzu ha approvato l'adesione alla rottamazione quinques delle entrate locali, estendendo ai debiti di competenza dell'ente la possibilità di accedere alla definizione agevolata prevista dalla normativa nazionale. La decisione è stata assunta con la deliberazione del Consiglio Comunale numero 21 del 29 giugno, in attuazione dell'articolo 1, commi 82 e 101 della legge numero 199 del 2025 e dell'articolo 10 quinques della legge numero 88 del 2026, di conversione del decreto legge numero 38 2026. L'adesione consentirà di includere nella procedura agevolata i debiti sia di natura tributaria sia non tributaria, affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Per i contribuenti interessati il passo successivo sarà la verifica della propria posizione debitoria. Sarà infatti l'Agenzia delle Entrate e Riscossione a mettere a disposizione nell'area riservata del proprio sito istituzionale tutte le informazioni necessarie per individuare i carichi definiti e consentire l'eventuale adesione alla misura. L'iniziativa rappresenta un'opportunità per cittadini e imprese che hanno pendenze nei confronti del comune di regolarizzare la propria posizione beneficiando delle condizioni agevolate previste dalla legge. I dettagli operativi, comprese le modalità e i termini per la presentazione delle domande, saranno disciplinati secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e dalle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Con questa scelta Villa Puzzu si aggiunge agli enti locali che hanno deciso di applicare la definizione agevolata ai propri crediti affidati alla riscossione, offrendo ai contribuenti uno strumento per chiudere le posizioni debitorie maturate negli ultimi 23 anni. Tra le varie attività alternative al mare, i visitatori del territorio del Sarabus durante questo periodo estivo possono visitare lo spazio espositivo delle ex carceri di Castiadas, un luogo che racconta la storia della comunità di quel centro e le sue origini. L'ex colonia penale agricola ha rappresentato un capitolo fondamentale per lo sviluppo del territorio attraverso il lavoro dei detenuti e del personale che vi operava. Un'area un tempo incolta è stata trasformata contribuendo alla nascita della Castiadas che conosciamo oggi. Visitare il museo significa conoscere questa storia, riscoprire l'identità e valorizzare un patrimonio che appartiene a tutta la comunità castiadese. Il museo è aperto tutti i giorni, esclusi il martedì, dalle ore 9.30 alle ore 12 e dalle ore 18 alle 20.30. Per informazioni e prenotazioni 340 161 6080. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerei. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione nord-ovest. Il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 37 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
2: Informazioni, informazioni, news, informazione locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Radio La Voce.

0: late?
1: Sure.
0: Eat this.

Sono le 16 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente comodo. A Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Siamo pronti, eccoci amici, bentornati al programma Dediche Richieste, nuova puntata, la prima in questa nuova settimana insieme con Gianni, ma soprattutto con tanta buona musica, le hit di oggi, di ieri, di domani e ovviamente in questo spazio le canzoni dell'estate 2026, le vostre preferenze musicali, dediche, saluti, auguri, insomma questi come sempre sono gli ingredienti del nostro pomeriggio, il nostro tempo che trascorriamo insieme, io dallo studio, voi all'altra parte. Intanto grazie a tutto il pubblico che continua a seguirci anche nella stagione estiva. Va bene, siamo pronti per partire, un saluto grande a tutto il pubblico che ci segue sempre con tanto affetto, il numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta ve lo ricordo subito, 346 12 72 406. E allora partiamo con questo brano di Baby K che stiamo lanciando ormai da diverse puntate, oggi uno dei primi dischi richiesta, Tuca Macarena.

Bene amici, siamo partiti con il ritmo e la voce di Baby K con questa sua nuova hit targata estate 2026, Tuca Macarena. Si continua con la prossima canzone, un altro disco richiesto da voi in questa prima puntata di questa nuova settimana insieme, pomeriggio caliente con temperature belle alte, comunque vi rinfreschiamo noi con la musica dell'estate, magari mandateci un messaggino se vi trovate in spiaggia in questo momento. Intanto ci ascoltiamo questo brano di Alex Warren.

Così ci siamo ascoltati anche la grande voce di Alex Warren con questo nuovo brano, un'altra bella new entry estratta dal suo ultimo lavoro discografico, Passenger era il titolo del singolo. Clara e San Giovanni, ci sono stato ieri a San Giovanni Mare, ovviamente la nostra bella località del comune di Muravera. Le ragazze, questo è il titolo della canzone, Clara e San Giovanni, le voci che andiamo ad ascoltare.

Bene, bene, allora approfitto per salutare tutte le ragazze in ascolto su 96.8, ma anche in streaming, dall'app, in DAB, grazie alle ragazze e ovviamente a tutto il resto del pubblico che sta seguendo la diretta radio e ci sta tenendo compagnia, tiene compagnia al sottoscritto, anche perché sono solo soletto, quindi è tutto il gruppo che sta all'altra parte, ovviamente il gruppo d'ascolto, che saluto con affetto. Grazie, un ciao grande anche a tutti gli amici e amiche dei social, in questo caso di Facebook, ma anche di Instagram. Va bene, Clara e San Giovanni li abbiamo appena ascoltati con le ragazze. Ora un'altra coppiata vincente per quanto riguarda la musica italiana di quest'estate, Canto d'amore. Le voci sono quelle questa volta di Angelina Mango e Marco Mengoni.

Angelina Mango, Marco Mengoni, canto d'amore qui al programma Dediche Richieste. Intanto grazie a tutto il pubblico che ci sta seguendo con affetto dalla radio dei 96.8, in streaming, dall'app, in DAB. Vi ricordo il numero con il quale messaggiare con noi, 34 612 72 406. In arrivo Drake.

Che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici, siamo in diretta, sono le 17:32 minuti. E prosegue il programma Dediche Richieste in vostra compagnia. All'altra parte, grazie per essere lì a seguire, partecipare con l'invio dei messaggini WhatsApp al numero che vi ricordo 346 12 72 406. Richiedete i vostri brani preferiti, dedicate canzoni, lanciate dei saluti, degli auguri, insomma, se ci sono magari in questo momento amici o parenti che stanno festeggiando il compleanno, possiamo farle una bella dedica, una bella sorpresa con un disco che piace a loro, ovviamente. Va bene, Amore Elisa, l'abbiamo appena ascoltata, ora c'è un altro disco in arrivo, Emma e Fabri Fibra. Allora, sì, ok, abbiamo già mandato Elisa, ok, va bene. No, intanto stavo leggendo anche un altro messaggino che è appena arrivato, da Sandro, che ci segue da Abba Santa, lui che ci ha richiesto praticamente la canzone di Emma e Fabri Fibra, che adesso arriva.

di una piazza. Bene, abbiamo dato spazio a questo disco richiesto da Sandro, che tra l'altro ci segue da Basanta, quindi lo salutiamo e lo ringraziamo per la sua partecipazione con l'invio del messaggino WhatsApp, dove appunto scriveva che voleva ascoltare la canzone, il nuovo singolo di Emma insieme a Fabri Fibra, Antidroga, era il titolo, Sexy for Me, Jason Derulo. I just love to say it.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

API.io, però anche no. Oh, ci facciamo un bel tuffo nel passato, un disco che io ogni tanto, quando faccio serate dal vivo, la mando e tutti la ballano e la cantano. Magari succederà anche in questo pomeriggio, in questa puntata, qualcuno canterà e ballerà a ritmo di Roma Bangkok. In arrivo Giuseppe Ferreri, Baby K, il brano dedicato da Silvana, Cristina, Stefania e Gianni. Allora si parte con Roma Bangkok, un bel viaggetto. Torniamo subito, mi raccomando. Baby K, Giuseppe Ferreri.

Bene, ci siamo fatti un bel viaggetto, siamo partiti da Muravera, Roma, Bangkok, siamo tornati subito a casa perché va bene. Dobbiamo continuare il programma ovviamente, quindi non potevamo stare molto. Intanto un saluto a Silvana che ha richiesto la canzone di Baby K, Giuseppe Ferreri, Roma Bangkok, la dedicata a Cristina, Stefania, Gianni e poi da parte mia a Cristina, Stefania e Silvana. Ok, alla prossima, noi continuiamo con un altro disco in arrivo, Need Your Love dei One Republic.

tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici, Dito nella Piaga, il nuovo singolo Businessman, su Radio La Voce, il programma dedica richieste con Gianni in vostra compagnia. 3 4 6 12 7 2 4 106, il numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta. Va bene, mi arrivo anche Francesco Gabbani con Summer Funk, brano dedicato a un grande amico Giacomo. Per te, Summer Funk.

0: preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!
1: Gabri Ponte, Giovanotti, DNA. E ci sono anche dei saluti da fare, doverosi, a Giorgio, Roberta, Sabrina, la piccola Giulia. Per il momento basta. Saluterò altri amici più avanti nel corso del programma, quindi state con noi. Ancora un saluto a tutto il pubblico che sta seguendo la diretta radio dai 96.8 in streaming, dall'app, in DAB. Grazie per essere in mia compagnia anche in questa puntata di questo lunedì 6 luglio 2026.

Buon pomeriggio da Gianni, colui che state ascoltando vi parla dai nostri microfoni qui dallo studio 1 della nostra e della vostra radio, nella via Marconi 107 in Muravera. Un altro disco in partenza, Summer is Magic, Christian Marchi. Oh, wow.

Bene amici, non solo il meglio della musica italiana e internazionale, ma anche il meglio della musica dance del momento dell'estate 2026. Il nuovo di Christian Marchi, Summer is Magic.

Never Coming Down. Altro disco, Samuele Sartini, Rochelle Diamante, Never Coming Down. Tra l'altro disco dance che ho lanciato per la prima volta in questa puntata. Bene, è arrivato un altro messaggino al 34 612 72 406. Lo leggo tra un po'.

bene bene, messaggino arrivato proprio pochi secondi fa. C'è sta scritto: ciao Gianni, mi fa ascoltare, intanto complimenti per la trasmissione, grazie, complimenti fanno sempre piacere. Mi fa ascoltare la canzone di Shakira e Burna Boy, dai.

Ok, saluto anche l'amico ascoltatore, colui che ha messaggiato per ascoltare insieme a noi questo disco di Shakira e Burna Boy, Dai Dai.

Bene amici della dance, non prossimo nuovo di Molella, ho già lanciato qualche puntata fa nello spazio ovviamente dedicato al ritmo e alla dance, e a voi è dedicato amici Disco Decomani all'ascolto dei 96.8. Nuovo di Molella insieme a Nick Baloso, Joanna.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

E questa è la nuova di Levante che abbiamo già ascoltato nello spazio dedicato alle new entry, alle novità discografiche. Malia, il titolo del brano. Ancora musica italiana, ancora spazio per ricevere i vostri messaggi in WhatsApp al numero che vi ricordo 346 12 72 406. Mantra, e la voce è quella di Niccolò Filippucci.

si è fatto conoscere al grande pubblico durante l'ultimo Festival di Sanremo, dove tra l'altro ha vinto nella categoria Giovani Nuove Proposte, e continua la strada del successo anche per Niccolò Filippucci. Questo è il nuovo singolo che sta andando molto bene, Mantra è il titolo della canzone. Benson Boone.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni

di Alfa insieme per questo brano, questa bella hit. Buon vento, l'importante è che non sia forte il vento. Andiamo e continuiamo ad andare veramente molto, molto in alto con la musica. Ci stiamo rinfrescando, devo dire. Vi sentite più freschi? Qualcuno ha sentito sì, qualcuno ha sentito no. Comunque questa è la musica dell'estate, quindi ci dobbiamo rinfrescare per forza, almeno ci pensiamo. Intanto vediamo se ci rinfrescano Amy con la sua nuova canzone. Tu cosa fai questa sera? Stare con te.

tu cosa fai questa sera? Va bene, scrivetemelo, mandatemi un messaggino WhatsApp al 34 612 72 406. Vabbè, scherzo naturalmente, questo era il titolo della canzone di Noemi, Tu cosa fai questa sera. Avremo modo di riascoltarla anche nelle prossime puntate. Kasabian con Superpowers.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

l'ultima parte della nostra diretta, il nostro live, il nostro programma che piano piano giunge al termine. Abbiamo ancora spazio per ricevere i vostri messaggini WhatsApp, vi ricordo il numero per messaggiare con noi, 346 12 72 406. Ci sono i pinguini che si sono anche squagliati nel frattempo, stavano aspettando. Pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento.

tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

all'ultima parte del nostro programma, amici, anche il nuovo dei Gemelli Diversi, Desiderio. Va bene, continuiamo con gli ultimi lanci di questa prima puntata in questa nuova settimana insieme a voi. In arrivo Flamenco Paranoia, Samurai Jerry.

0: Grazie amici per essere stati in mia compagnia sino a questo momento, vi aspetto la prossima. Si parte alle 17.05 per un nuovo viaggio insieme a Gianni, ma soprattutto voi. All'altra parte, i grandi successi dell'estate 2026, dediche, saluti, auguri, insomma questi gli ingredienti principali del nostro programma, quindi non mancate, domani farò l'appello, naturalmente, scherzo, vi aspetto, non mancate, ciao, alla prossima.
1: Sono le 19:01, l'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Non mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno.

perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai via. E ti immagini

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, la radio della tua città.

Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Mamma sitta.
1: Mi piace, like it. Ti voglio, ti sento, like
2: it. Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica. Sui 96.8. 96.8.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita.

0: Sono le 21 e 37 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: È tutta colpa di cose

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore.

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Mi piace, I like it. Ti voglio, ti sento, I
4: like it. Radio La Voce, tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 23.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è.

0: È mezzanotte e 30 minuti.
1: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.

Mi avete detto, le cose vanno male. Devi venirci incontro. Devi fare la tua parte. E tante altre cose che non ho capito ancora bene. E se anche volessi tornare indietro, troverei il mio paese che ha alzato bandiera bianca. I miei campi come deserto.

0: ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: quando stavo con te.
1: Abbiamo già visto gli spot in TV.
2: Ce ne hanno parlato i giornali.
1: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
2: Il fatto è che la droga...
1: La droga è la fine di ogni inizio.
2: Ignorala.
1: È un messaggio di Radio La Voce.